guardavo niente, neanche se la gente non ci fosse più. Solo con un occhio al cielo, sull'altro occhio un velo e non ricordo.

Annemarie, Magdel, Carme, TikTok non te fa vedere, Coduscher, Carme, la bellezza che sta dentro te, solo io, t'ha già visto che da vedere, o corre o viene.